0: questa e qua cacchio cacata al fino va otta al chi hai hai.
1: One in sky.